0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elabwa huyoteni.
1: Wantanomu inakasia. Kahinte wiri hawate ya. Kaputu loroto tiwala utene rima la toreru. Ha? Shente wiri hawate ya yo. Makala hero wala melala. Anisai.

asukar etri emus en kala o ni honona maino ahu ni ohia to maino anni kala o toroa anni kala asukar ale akela ka murutuni mwahu anni tatanyera eretra ela tiapete ni anno nane asha para hashikani ale anni kala ka o mutu mashupa ohia to shupa ni tusene sona se simi siva masi kuvarera le niliaka piswa piswa niliaka tusene ya nikalaka o wish kovari ni hinu kakamwano eti vandrela ni sito kumajaka sukari ala akala

0: che la scena lo Guerrero Rera.
1: Aio, conori.
0: Oh, mon impaca sopa, hoie.
1: Sopa? Io le lentano i gnin paca sopa.
0: Qua sonto un murmela, conori. Conori, ogni paca di sopa.
1: Bravo, sha. Ma si conori, che io impaca di pahi sopa.
0: Appuva.
1: I sir saka mia no. Io ya saka so ten ki murumela kunori. O kale musoro. O kale musi. A soba. Fishawu. Ni yo ya so ten sin kala so siva. Ni so un ke la sana.
0: Monele le min ke lo sin ki pale. Ni mukali ya so le sanyo so hevile le murumela ka kunori.
1: Hey. Muni ke lo moto ma kuvansianyo.
0: Hey. Koro abo mi kinro wani. Kinro wa pe musi aka ki murumela ka kunori. Koro abo.

mostuti umarratu sambe ke bisoro kripla mpula iwara tanna mossa o hiula minuto miloko misheshe 18 ora ji 40 minutos nemulatu le dama mere.